via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

Su questa strada, su questa strada, una curva al jazz e una curva al su, le questa strada che la rampega, quella dei noni e di mene u, torni lontan, un altro an, voilà urra e mai a fatti cos, e questa maschera è intagliata, anche stasera.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse e son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.